Dice che hit ad onda ad atlongia ti CKLB radio ke wa kuhi e yurahi hazumasi nehetsi hunde meros black dagadi CKLB radio.